Con le mie ore, ai che ero Roma che non era ma che ha sempre fatto prova che mi andano a Roma per i Roma non fanno anche di pesce. Come Roma non abbiamo mai io, come Roma di tutti perché, o Roma non abbiamo andate, a che hanno varie cose che non poi, i Roma ieri in attacco ti ripeti os. Che come tu hai mente vuota che non fa papà, che te non ero i minica per niente, nuova ti pongi io a caina nel sim che ripes, i minica per niente per io, ne monte qui che io, o varie te mananga io, e poi caira che io non ti amministra, ti accava, o paira me andare merava, e ho un po' di bontà che si può, i chi io intero qua anni, e poi ne può tutto io, anche a cani mero ruoni, cari che pei, mi ha cautato no, io anche a mero an palepe, mei mini, che na kinte fosfate, e anche a cara parvate minista, e ho un po' di bontà che si può, me cani ne sim, na conte presidenz me nero, e is excellency David Adia, mi ha cautato no, e te minista menti a cava, e ho un po' rican, wonsan, alikiliki, o cani non ho pisne capeni, perché ai abus mai, ai ka kai tuana kon te minister na kai na sim o di kin kai a ta vro yana tan da ka na ru ni po po ki on ma korian ana hari kira ka pa na be saksi nga ye me pon na na be na ka kai ta wa ku re na ana presidents te be na ru ai is excellency te bi ta te yang na kon te minister kai e kona no ra na kona pa ina ru yon te ba ni ma korian ka te ira won te be i mean che na kinte phosphate che ho si è dekin na pa e tavroi nero ni poca ana kari kira ke kribes e kakava kei i buki ya tena sine pa ana pe paka pene te mua te pong te minista me kain ana sim yon nero esen dekin na mai kamise no seria pa e po po ken kayo seria i buki ni kari ken deis e ri ke men kora korantai na koni krismes ta fueran o te reina e ta pone besi pa te kari kira ke e de electrification of kribes line Islands Power Through Solar Energy, ke te hi KLIPSE, e na karikira ki aone ka korakora mai sin teis, are ere ke mene korakora ntai na kon anatapo ni sironton. Aone ka roi makuri nunonu, aone ka tamero na kon ana aus ni is polan, awa ai karikien is ai ka are ke mene korakora ntai, ai ka awari ere ke na kon tabu eran no di ereina. E ta kuri kipa te karikira ki ei, e karawa ki ni karike pei me te Pacific Community SPC, data che mi ha detto il Ministry of Flying and Phoenix Islands Development. Quando moram moron abbiamo detto perché. Pensano il Prime Minister Toromon e mi ha detto uguale in Nicaragua a Navag in Caitara di Cossi perché a cui mi ha chiesto o tanti a che punto ca Caitara non ha iriri. Vale in me prima sua a Naririki e essa non ha in noi mia uomen mi può poi attenere nana minista nana cabinet a che a poi mi ha detto poi in minista ne monte wiki perché in punto can capacan de Prime Minister. Era niente ministra a che torna qua canne passitani che cai te capaia na con na qua in sa cai diri o a tangiria ni coroi che mi ha una con diebe ngai o te ministra i pukin te mani e a cotun da si lino ari iesan cara roa me cos i pukin a quen me kenan vale iesan cai ni capiani a chi mente ministra e carina che te cos i pukin a quen me kenan vale me anata utea cante weekend e anaco awa ari yes pa ta te rong rong wan ne wale ta pe wa te wa i min ro kono yon pa lau i bukin te bo wi at the Pacific Islands Forum Leaders Summit e na kong te ka te ko sa ni na kon te moni pong e su wa ye